0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stagger. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Ascade il mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Torino.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino in

0: 800 602 602 și convinge-te singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Raccomandiamo infine prudenza per i fenomeni di pioggia diffusi su tutta la regione. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
8: Torino International News.
9: Una buona giornata a queste le anticipazioni, basi USA e attacchi all'Italia, dall'Armenia alla risposta di Meloni a Trump, accuse non corrette. Iran, USA riparte la guerra, braccio di ferro su Hormuz tra annunci e smentite. Si schiantano con l'auto, muoiono due studentesse universitarie. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dopo l'iniziale idillio, anche la premier italiana è diventata nelle ultime settimane bersaglio degli strali del tycoon Donald Trump, che accusa Roma di non aver fornito il sostegno necessario nella guerra contro l'Iran, fino a ventilare un parziale ritiro dei militari statunitensi di stanza nelle basi italiane. A margine del vertice armeno, Giorgia Meloni coglie l'occasione per replicare ancora una volta al presidente americano Trump. Il tutto mentre le diplomazie d'Italia e Stati Uniti lavorano per preparare la missione nello stivale del segretario di Stato americano Marco Rubio, che venerdì sarà a Roma alle 11:30 per incontrare la Premier nel tentativo di ricucire lo strappo con l'inquilino della Casa Bianca. Nel frattempo però Giorgia Meloni non nasconde il suo disappunto per le ultime esternazioni di The Donald. L'Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, particolarmente in ambito NATO. Lo abbiamo fatto quando non erano in gioco nostri interessi diretti in Afghanistan, in Iraq. Quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, punge la Premier, che sul possibile ridimensionamento della presenza militare statunitense mantiene una linea prudente ma netta. Non so dire che cosa accadrà, è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei. Per gli esteri, la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, spezzata dai colpi sparati da entrambi i paesi nello stretto di Hormuz. Manca ancora la conferma ufficiale, ma la guerra tra Washington e Teheran è di fatto ripartita, con la Repubblica Islamica ora all'attacco anche dei paesi vicini, tra droni e missili scagliati contro gli Emirati e l'Oman. Ed è in questo clima sempre più teso e ormai quasi irrimediabilmente compromesso che arriva l'ultima delle minacce di Donald Trump all'Iran. Il paese ha avvertito: scomparirà dalla faccia della terra se attaccherà le navi USA impegnate nel lanciato Project Freedom, il piano del tycoon per riaprire Hormuz. La cronaca è stato un risveglio tragico per Forlì, per un grave incidente stradale accaduto poco prima della mezzanotte tra domenica e lunedì. Pesantissimo il bilancio: due amiche di 27 e 23 anni, studentesse universitarie, sono morte e una terza ragazza, sorella della 23enne, lotta tra la vita e la morte. Nelle stesse ore ammassa un altro giovane di 19 anni, ha perso la vita dopo l'impatto con la sua auto contro un palo dell'illuminazione. Epilogo di un weekend ancora intriso di sangue sulle strade italiane. Economia: è tempo che l'Unione Europea agisca per contrastare lo shock energetico provocato dalla chiusura dello stretto di Hormuz e, premesso che l'opzione ottimale sarebbe attivare la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità, sulla quale però è difficile raggiungere il consenso necessario, sarebbe il caso di attivare la clausola di salvaguardia nazionale. Inoltre sarebbe opportuno adottare a livello UE una tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Lo ha spiegato all'Europa Eurogruppo in corso a Bruxelles, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che durante il dibattito sulle ripercussioni della crisi in Medio Oriente ha ribadito, articolandola, la linea del governo italiano sulla questione. E chiudiamo con lo sport. L'attesa sta per finire. Jannik Sinner è sbarcato nella capitale dopo il successo di Madrid e ora aspetta il suo esordio ufficiale agli internazionali. A 50 anni dall'ultima vittoria di un italiano nel singolare maschile, quella di Adriano Panatta nel 1976, l'occasione per l'attuale numero uno del mondo è gigante, perché il suo rivale Carlos Alcaraz non ci sarà, così come a Parigi, e allora l'obiettivo è proseguire una striscia di vittorie che va avanti da Indian Wells. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Cuneo e Fossano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Venaria in direzione Aosta e fra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso si registrano anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unita d'Italia in direzione Torino. Sulla diramazione di Pinerolo si viaggia a rilento per traffico intenso fra Dross e Corso Bassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per traffico intenso sono presenti code fra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Torino International. Love his music.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Legge elettorale, la maggioranza punta al primo sì entro luglio. Iran, nuova proposta di USA, Trump non accettabile, ma parliamo. Il piano americano per liberare le navi a Hormuz. Scuola, sciopero 6 e 7 maggio, lezioni a rischio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, il primo via libera alla nuova legge elettorale entro la pausa estiva, è l'obiettivo a cui continua a puntare il centrodestra per definire il nuovo sistema di voto in vista delle elezioni politiche. Sul testo, ora all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera, sono al lavoro esponenti di entrambe le coalizioni per tentare di trovare una soluzione che possa portare ad un provvedimento il più possibile condiviso. Per gli esteri, l'Iran propone un nuovo accordo, Donald Trump per ora dice no, ma tiene aperto il dialogo. Il piano di Teheran per porre fine alla guerra, dice il presidente americano, è inaccettabile. I canali rimangono aperti e il numero uno della Casa Bianca fissa un obiettivo immediato: liberare le navi bloccate da settimane nello stretto di Hormuz, da un lato paralizzato dall'Iran e dall'altro sigillato dal blocco navale degli USA. La cronaca, lezioni a rischio a scuola, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Diverse sigle sindacali hanno indetto uno sciopero alla protesta contro le prove invalsi e contro la riforma degli istituti tecnici. Aderiscono insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici. Previste diverse manifestazioni in decine di città. L'obiettivo, si legge in una nota Cobas Scuola, è quello di protestare contro le prove invalsi, cioè lo svolgimento di questi quiz definiti inutili e dannosi, che non hanno determinato sviluppi positivi nel sistema educativo, perché non misurano competenze in quanto costituite da test decontestualizzati a risposta chiusa o aperta univoca. Economia, in soli 2 mesi l'effetto Iran ha portato in Italia maxi rialzi di prezzi e tariffe di numerosi prodotti, con un impatto sulle tasche degli italiani che ai dati attuali sfiora quota 1000 euro annui a famiglia. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio per capire come siano cambiati i prezzi al dettaglio dallo scoppio della guerra in Medio Oriente e quali siano i prodotti che hanno maggiormente risentito della crisi in corso. E chiudiamo con lo sport: prima la pole position e poi il Gran Premio di Miami. Sulle note dell'inno di Mameli, con la dedica all'amico Alex Zanardi dal gradino più alto del podio. Kimi Antonelli non smette di stupire, trionfando sul circuito americano, la terza vittoria di fila, grazie ad una gara perfetta, tranne la solita partenza lenta, e ad una strategia azzeccata con un undercut riuscitissimo. Il pilota italiano della Mercedes non sbaglia niente, tenendosi dietro per quasi tutta la corsa la McLaren di Oscar Piastri, seconda al traguardo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Mettete dei posti nella terra un tema. La Casa Sollievo della Sofferenza.
1: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
2: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5651.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Cuneo e Fossano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Venaria in direzione Aosta e fra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso si registrano anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unita d'Italia in direzione Torino. Sulla diramazione di Pinerolo si viaggia a rilento per traffico intenso fra Dross e Corso Bassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per traffico intenso, sono presenti code fra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Marianna Madia lascia il PD, con Renzi rafforziamo l'area riformista. Ucraina, Zelensky chiedere una tregua per propaganda e continuare raid e cinismo. Cardiologia italiana a Rimini per il 50° congresso dell'AMCO. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, la deputata Marianna Madia lascia il PD, approda come indipendente nel gruppo d'Italia Viva. Una mossa attesa da tempo, che da una parte riattiva i disagi tra i riformisti Dem e accende i riflettori su nuovi possibili AD, e dall'altra ravviva il dibattito sui lavori in corso verso la cosiddetta gamba centrista del campo progressista. L'annuncio ufficiale arriva in una lettera inviata dall'ex ministro a Chiara Braga, capogruppo Dem a Palazzo Montecitorio. In poche righe, Madia racconta di una lunga riflessione e di una scelta difficile e sofferta, presa in una logica non di rottura ma di continuità dell'impegno. Ci spostiamo agli esteri. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un cinismo assoluto chiedere un cessate il fuoco per tenere celebrazioni propagandistiche mentre si conducono attacchi missilistici e con droni ogni singolo giorno che precede la parata del giorno della vittoria di Mosca, per la quale Vladimir Putin ha proposto una tregua di 2 giorni, l'8 e il 9 maggio. Lo scrive su X il leader di Kiev dopo gli ultimi attacchi russi costati la vita a 5 persone. La cronaca: giovedì a Rimini si apre il congresso nazionale di cardiologia dell'AMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi. L'evento rappresenta da oltre 50 anni uno degli incontri culturali più attesi per il vasto mondo di attività clinica cardiologica. Nel corso dei 3 giorni verranno presentate le più recenti e significative novità cliniche, scientifiche ed organizzative maturate nelle cardiologie del nostro paese. Anche quest'anno oltre 4.000 cardiologi ospedalieri si sono dati appuntamento per confrontarsi su tutti i grandi temi della prevenzione, della cura e della ricerca e sulle novità legate all'attività clinica cardiovascolare. Economia: l'utile netto di Unicredit nel primo trimestre è cresciuto del 16,1% anno su anno a 3,2 miliardi. Il risultato batte le stime. I ricavi, si legge in una nota, sono cresciuti del 5% anno su anno a 6,9 miliardi e i ricavi netti del 3,3% a 6,7 miliardi, assorbendo gli impatti negativi legati ai tassi, alle rettifiche sui crediti e alla Russia. Si tratta del 21° trimestre consecutivo di crescita redditizia e miglior trimestre di sempre. E chiudiamo con lo sport: la Roma non sbaglia e, sfruttando i pareggi di Como e Juventus, si riporta in scia Champions, riaprendo scenari che appena una settimana fa sembravano chiusi. I giallorossi, con il netto 4-0 alla Fiorentina, salgono a 64 punti e sono adesso a 3 lunghezze dal Milan, terzo in classifica, e a 1 soltanto dalla Juventus, quarta, oltre ad aver superato il Como, lasciando dietro a quota 62 punti. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Ben ritrovati all'ascolto, queste le anticipazioni. Il ministro Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per dichiarazioni a è sempre carta bianca. Ambiente: Amsterdam vieta la pubblicità di carne e prodotti da combustibili fossili. Enrico Montesano: ma quale destra e sinistra? Ormai c'è solo il partito di sopra e quello di sotto. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimi.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
7: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Poeris. La politica: manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che ti fermano per 3-4 ore, puoi gridare che sei stato torturato. È il massimo che puoi aspettarti e a cui aspirare. A dirlo è Ignazio La Russa, parlando della Global Summit Flottilla. Il presidente del Senato è intervenuto a margine della presentazione a Milano del libro scritto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dalla giornalista Annalisa Chirico dalla parte delle divise. Per gli esteri, l'Iran, l'uranio e le armi nucleari. Per gli 007 USA, la guerra non frena i piani di Teheran. L'operazione militare lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro la Repubblica Islamica avrebbe infatti avuto un impatto limitato sul programma nucleare iraniano, tanto che il tempo necessario a Teheran per costruire un'arma nucleare non è cambiato rispetto all'estate scorsa. A sostenerlo sono fonti dell'intelligence statunitense citate da Voice of America. La cronaca: rubavano pezzi negli autobus pubblici, mandando in tilt la viabilità urbana di Pordenone. La polizia ha smantellato una banda specializzata nel furto di componenti meccaniche. 3 cittadini di origine romena sono stati fermati con l'accusa di furti aggravati. Nel mirino del gruppo c'erano i filtri antiparticolato, dispositivi essenziali che aspirano le polveri sottili. La loro rimozione rendeva gli autobus inutilizzabili. L'economia: si terrà da oggi fino al 7 maggio all'Allianz Mico di Milano la 16ª edizione del Salone del Risparmio, l'appuntamento di riferimento in Europa dedicato all'industria del risparmio gestito. Ideata da Assogestioni, la manifestazione tornerà a mettere intorno allo stesso tavolo autorità, asset manager e professionisti del settore per un confronto trasversale sulle grandi trasformazioni in atto. E chiudiamo con lo sport. Il Totocalcio compie oggi 80 anni. La prima schedina venne infatti giocata il 5 maggio del 1946. Il concorso, riporta l'agenzia AGMEG, fu ideato da 3 giornalisti sportivi, Massimo Della Pergola, Fabio Jäger e Geo Molo, con l'obiettivo di finanziare la ricostruzione degli stadi distrutti durante il conflitto mondiale. Aveva un nome diverso, si chiamava schedina Sisal. Quello di Totocalcio lo assunse nel 1948, quando passò sotto la gestione del CONI. Una colonna costava 30 lire, sulla schedina c'erano 2 partite di riserva, nel caso ci fossero stati dei rinvii e per vincere bisognava fare 12. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Elezioni politiche, nuovo sistema di voto. Il centrodestra punta a primo via libera entro l'estate. Medio Oriente, Teheran, nessuna petroliera ha attraversato Hormuz. Carrasco, i legali, Andrea Sempio non risponderà ai PM. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
10: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
9: Buon pomeriggio e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'obiettivo al quale punta il centrodestra per definire il nuovo sistema di voto in vista delle elezioni politiche è di ottenere un primo via libera entro la pausa estiva. Sul testo, ora sul tavolo della Commissione Affari Costituzionali della Camera, sono al lavoro entrambe le coalizioni per tentare di trovare una soluzione che possa portare a un provvedimento il più possibile condiviso. Un'altra questione riguarda poi l'armonizzazione della legge per evitare risultati difformi tra Camera e Senato. Per gli esteri, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha affermato che nelle ultime ore nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato lo stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia iraniana TASNIM. Le guardie rivoluzionarie hanno respinto le dichiarazioni attribuite a funzionari statunitensi, definendole prive di fondamento e menzogne complete. La cronaca: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato il 6 maggio in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota gli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Catagliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Vi è più considerato che il fascicolo delle indagini, oltre che incompleto, non è ancora visionabile. L'economia: batteri geneticamente modificati grazie alla biologia sintetica diventano fabbriche per produrre nylon, uno dei materiali plastici più usati al mondo, dal settore del tessile fino alle automobili. La nuova tecnica, che apre le porte a metodi di produzione più sostenibili, è stata sviluppata sotto la guida di Sang-yup Lee dell'Istituto Superiore Coreano di Scienze e Tecnologia KAIST. I ricercatori sono riusciti a modificare un batterio molto comune come l'Escherichia coli. La produzione industriale del nylon ha un importante impatto ambientale anche perché il prodotto è direttamente derivato dal petrolio. E chiudiamo con lo sport. La Roma non sbaglia e, sfruttando i pareggi di Como e Juventus, si riporta in scia Champions, riaprendo scenari che appena una settimana fa sembravano chiusi. I giallorossi, con il netto 4-0 alla Fiorentina, salgono a 64 punti e sono adesso a 3 lunghezze dal Milan, terzo in classifica, e a 1 soltanto dalla Juventus, quarta, oltre ad aver superato il Como, lasciato dietro a quota 62 punti. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Alessandria Sud e l'innesto alla A21 Torino-Piacenza in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni, elezioni politiche e nuovo sistema di voto. Il centrodestra punta al primo via libera entro l'estate. Elisabetta Ferretti scomparsa nel nulla a New York, la padovana cinquantenne denunciò gli abusi di Jeffrey Epstein. Torino, giovane trovata ferita in strada, indagini in corso. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, a tra pochissimo.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, l'obiettivo al quale punta il centrodestra per definire il nuovo sistema di voto in vista delle elezioni politiche, è ottenere un primo via libera entro la pausa estiva. Sul testo, ora sul tavolo della Commissione Affari Costituzionali della Camera, sono al lavoro entrambe le coalizioni per tentare di trovare una soluzione che possa portare a un provvedimento il più possibile condiviso. Un'altra questione riguarda poi l'armonizzazione della legge per evitare risultati difformi tra Camera e Senato. Per gli esteri sono ormai 2 settimane che di Elisabetta Ferretti non c'è traccia, è venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York dove ha costruito la sua vita ai genitori in Veneto. Il silenzio ha messo in allarme i familiari che hanno denunciato la scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. La cronaca: una ragazza di 20 anni è stata soccorsa a Torino nel quartiere Lucento con una ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione la ferita sarebbe stata causata da un'arma da taglio. Sull'episodio indaga la polizia. A lanciare l'allarme intorno alle 7:30 sono stati gli stessi agenti intervenuti sul posto che hanno richiesto l'intervento del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla giovane tamponando la ferita e l'ha poi trasportata all'ospedale Maria Vittoria. Le condizioni della giovane sarebbero serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Economia: si terrà da oggi al 7 maggio all'Allianz Mico di Milano la 16ª edizione del Salone del Risparmio, l'appuntamento di riferimento in Europa dedicato all'industria del risparmio gestito. Ideata da Assogestioni, la manifestazione tornerà a mettere intorno al tavolo autorità, asset manager e professionisti del settore per un confronto trasversale sulle grandi trasformazioni in atto. E concludiamo con lo sport. Yannick Sinner, Carlos Alcaraz e oltre 20 tennisti contro il Roland Garros. Il tennista azzurro guida un gruppo di giocatori che, come rivelato dal Guardian, ha firmato una lettera per lamentarsi della mancata crescita del montepremi dello Slam parigino, nonostante una crescita sostanziale dei ricavi. Tra i firmatari anche Novak Djokovic e Arina Sabalenka. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
10: Torino International. Love his music.

0: Corazon.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi abbiamo ospite un comico che è appunto Leonardo Manera. Ciao Leonardo.
3: Ciao, grazie per l'ospitalità.
2: Grazie a te. Allora, 15 di maggio 2026, appunto, Teatro Sociale di Pinerolo, con il tuo spettacolo Cortocircuito, l'inquieto vivere dell'uomo moderno. È scritto da te, quindi tutto tuo questo spettacolo, giusto? Quindi il monologo.
3: Sì, di solito io faccio così, mi scrivo i miei spettacoli e poi mi piace farli, ma soprattutto mi piace appunto scriverli perché è la fase in cui mi diverto di più.
2: Ok. Allora, cosa andremo a vedere più o meno, perché non voglio spoilerare troppo, no, lo spettacolo, ma più o meno cosa andremo a vedere in questo spettacolo?
3: Praticamente è la descrizione di una giornata tipo di noi uomini del 2000 e donne del 2026, dalla colazione della mattina fino a quando si va a dormire poi la sera, con tutti anche i cambiamenti che ci sono rispetto a come eravamo abituati a vivere fino a qualche decennio fa. E questo essere sospesi fra la nostalgia un po' del passato e invece la necessità di adeguarsi al presente determina in molti di noi un po' una specie appunto di cortocircuito.
2: Ok, ci sono monologhi, personaggi e dialoghi, una sorta di dio laico della modernità.
3: C'è una voce femminile che rappresenta questo dio laico appunto della modernità che mi sgrida più volte durante lo spettacolo perché non mi comporto come dovrei per essere un bravo cittadino moderno responsabile.
2: Ok, i personaggi sono personaggi che normalmente tu hai già fatto agli altri spettacoli o sono nuovi?
3: No, praticamente tranne due sono tutti nuovi.
2: Ah, ok, quindi...
3: Sì, sono sette, ne ho sette in questo spettacolo, quindi cinque il pubblico non li ha mai visti e due invece sono due miei personaggi storici che introduco proprio in riferimento al passato, ecco, come eravamo prima.
2: Ok, e quindi appunto invitiamo al pubblico a venire a vederti appunto a Pinerolo per vedere questo nuovo spettacolo, perché il teatro ha bisogno di un rinnovo, quindi essendo un nuovo spettacolo sicuramente invogliamo ancora di più a venire a teatro.
3: Poi tra l'altro a Pinerolo mi sembra di non essere mai stato in teatro, se non ricordo male.
2: Ah, ok, quindi
3: è una novità anche per me, sì.
2: Allora diciamo appunto al pubblico che ci sta seguendo che è di zona, mi raccomando andate a vederlo, visto che non è mai venuto a Pinerolo, approfittate voi che siete di Pinerolo, andate a vederlo. E spettacolo, lo ricordo, il 15 maggio al Teatro Sociale di Pinerolo, proprio nella piazza, ampio parcheggio, quindi non trovate scuse perché il posto si trova facilmente. I biglietti li troviamo sui siti appunto di prevendita, ma soprattutto direttamente al teatro, alla Cassa del Teatro, e il titolo dello spettacolo Cortocircuito, l'inquieto vivere dell'uomo moderno.
3: Sì, per parlare un po' dei problemi di tutti e parlandone insieme magari si esorcizzano anche un po', anche questa è la logica di fondo secondo me degli spettacoli comici, vedere anche le difficoltà e i problemi della vita in chiave ironica e viverli tutti insieme ti aiuta poi a uscire un po' più alleggerito e ad affrontare anche la vita in modo insomma più sereno, ha una funzione un po' terapeutica.
2: Ecco. Ah, okay. Una curiosità, è uno spettacolo dove interagisci anche col pubblico?
3: Sì, c'è in particolare un personaggio che faccio, che è un venditore di case, che interagisce molto con uno spettatore e quindi scendo anche in platea sostanzialmente a fare questo pezzo con una persona del pubblico.
2: Okay.
3: E poi comunque tutti gli spettacoli comici hanno sempre una qualche forma di interazione.
2: Ma il bello è proprio quello, perché il teatro si vive, no? Infatti io tante volte dico sempre andate a teatro, venite a teatro, perché veramente il teatro, a differenza di uno spettacolo che vedi in televisione, il teatro ha innanzitutto un rapporto diretto con il pubblico, no? E poi viene immerso proprio nel centro dello spettacolo, perché comunque lo vivi, giusto?
3: Sì, sì, non c'è mai nei spettacoli, soprattutto appunto quelli comici fatti da un comico solo, non c'è quasi mai la quarta parete, insomma c'è sempre una comunicazione diretta col pubblico ed è proprio la cosa bella, perché permette di stabilire appunto un rapporto molto, molto vero, anche perché anche la risata poi è uno strumento di comunicazione che non può essere indotto, si ride oppure non si ride, non è come l'applauso che insomma lo si può fare anche se non si è convinto.
2: Sì, sì.
3: E invece la risata è molto diretta, è molto vera, e quindi si stabilisce anche un bel rapporto tra chi è sul palco e chi è in platea.
2: ma noi siamo sicuri che si ride, perché hanno, io ho visto l'altro spettacolo che era stato fatto a Torino un po' di tempo fa, e ti assicuro che si ride, quindi siamo contenti ormai di riaverti.
3: Sono 42 anni che faccio questo lavoro, sì, quindi...
2: sì. Sai benissimo come prendere il pubblico.
3: Sarei pronto ad andare in pensione anche.
2: Ma no, no, dai. Comunque, Leonardo, ti ringrazio tantissimo, quindi rinvitiamo le persone appunto a venire a teatro, e ricordiamo di 15 maggio al Teatro Sociale Pinerolo, Leonardo Manera con Cortocircuito, l'inquieto vivere dell'uomo moderno.
3: Grazie a voi.
2: Io ti ringrazio tantissimo, alla prossima occasione. Ciao,
3: ciao
2: Leonardo.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao, grazie.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di letteratura, quindi abbiamo da presentare un libro. Abbiamo al telefono Corrado Occhipinti, Confalonieri. Ciao Corrado.
0: Ciao Cosimo e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Torino International.
2: Grazie, allora noi ci siamo spostati telefonicamente a Milano perché vogliamo parlare di questo libro uscito proprio in questi giorni, un libro dal titolo Maria per me. Vuoi raccontarmi un pochino che cosa tratta questo libro?
0: Maria per me è una raccolta di interviste che ho fatto nel corso dal 2019 al 2025 a personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport sul loro rapporto con la fede e in particolare sul loro sentimento verso la Madonna. Infatti il titolo è Maria per me, 44 personalità raccontano la loro fede. È un argomento di cui non hanno mai parlato, ne parlano la prima volta con me, ed è un modo anche per conoscere più approfonditamente dei personaggi molto amati dal pubblico.
2: Allora, diciamo innanzitutto Edizioni Minerva, e il libro si può trovare sia sul sito della Minerva ma anche su tutte le piattaforme di dove vengono venduti i libri, quindi su Amazon, su tutte le altre piattaforme. È un libro, è una edizione dove tu hai già fatto uscire dei tuoi libri, giusto? Che abbiamo parlato anche durante il Salone del Libro in questi anni.
0: Esatto, tu mi hai intervistato per la pubblicazione dei miei romanzi storici La moglie del santo e I superbi, e la casa editrice è sempre Minerva, e il libro si può trovare, come dici tu, sulle piattaforme oppure anche dal libraio di fiducia dei lettori.
2: Ok, allora, so che tra i vari personaggi che tu hai intervistato appunto su questa tematica e ci sono stati Pippo Baudo, Iva Zanicchi, Bruno Vespa e tanti altri. Vuoi raccontarmi un aneddoto di qualcuno di loro, ad esempio quella di Pippo Baudo che mi ha fatto sorridere quando l'ho letto?
0: Sì, Pippo Baudo l'ho rincorso per diversi mesi perché era molto difficile, dopo che si era in un certo senso ritirato dalle scene, che concedesse interviste. E poi è stato molto disponibile e gli chiesi: ma signor Baudo, lei ha concesso migliaia di interviste in oltre 60 anni di carriera, come mai non ha mai parlato della sua vita spirituale? E la sua risposta è stata veramente disarmante, ha fatto sorridere anche me. Mi rispose: perché nessuno me lo ha mai chiesto. Invece è un elemento secondo me è molto interessante, proprio perché sono personaggi che magari hanno avuto appunto una lunghissima vita lavorativa di successo, così, però non hanno mai parlato di argomenti legati alla loro spiritualità, alla loro fede e il loro sentimento verso appunto la Madonna, e quindi questa è stata un'occasione, proprio queste interviste, per approfondire questi discorsi e per permettere al pubblico di confrontarsi anche, no, con queste, con le loro risposte, un po' come faceva, non so, Maurizio Costanzo nel Maurizio Costanzo Show, quando appunto intervistava i suoi ospiti, e ognuno poi ognuno del pubblico poteva rispondere come voleva a queste domande.
2: Abbiamo nominato qualche nome prima, c'è qualche nome che invece vogliamo spoilerare di personaggi che sono passati appunto dalle tue interviste?
0: Certo, volentieri. Per esempio ho intervistato Bruno Pizzul e mi colpì che mi disse che quando era bambino dormiva con la statuetta del presepe raffigurante la Madonna sotto il cuscino, la teneva sotto il cuscino perché così mi permetteva di dormire con più serenità. E quando poi intervistai Lino Banfi, gli chiesi: signor Banfi, come si immagina la Madonna? E lui mi rispose: posso dire che io me l'immagino come una donna anziana, non me la vedo come viene raffigurata di solito giovane. E mi chiese addirittura se stava dicendo quasi un'eresia rispondendomi in questo modo. E io invece gli dissi: ma no, guardi, se lei immagina la Madonna così, ognuno deve immaginarsela come vuole. In effetti è stata una bella risposta, trovo.
2: Infatti. Allora, una curiosità, non so se è capitato, ma tra le persone che tu hai intervistato, no, tra le tante persone, c'è qualcuno che magari ti ha confessato di aver avuto una visione oppure no?
0: Sì, ne ho avuti diversi, infatti, una bella domanda questa cosa, no? Perché alcuni personaggi hanno avuto dei segni e delle visioni della Madonna. Per esempio, mi viene in mente, Orietta Berti, che mi raccontò di essere stata a Lourdes e di aver avuto un forte segno da parte della Madonna, che poi dopo le diede la grazia della maternità. Oppure ci sono personaggi che sono andati a Medjugorje, e anche a Medjugorje comunque ho ricevuto delle visioni importanti. Però la cosa che ho notato è diciamo una costante di tutti questi personaggi è il loro legame quotidiano con la Madonna, che vedono come se fosse una mamma, fosse un'amica, una confidente. Ecco, è proprio anche la quotidianità di questo rapporto.
2: Una presenza che loro sentono tutti i giorni, quotidianamente in casa.
0: Sì, esatto, che lo sentono, sono proprio una vita, diciamo, spirituale costante. Per esempio, Milly Carlucci è molto legata alle Madonnelle che ci sono un po' per tutto, ad esempio, perché quando andava a trovare sua madre, il percorso che faceva per andare da casa sua alla casa della madre era costellata di queste Madonnine a cui lei rivolgeva un pensiero ogni volta che si fermava al semaforo.
2: Ok, allora io direi, ripeto il titolo del libro, che è Maria per me, 44 personalità racconta la loro fede, edizioni Minerva. Ricordiamo che si trova su tutte le piattaforme digitali dove appunto vengono venduti i libri, compresa anche direttamente dalle edizioni Minerva, e in tutte le librerie fisiche delle vostre città. Quindi invitiamo ad andare ad acquistare questo libro. Corrado, io ti ringrazio tantissimo di essere stato ospite a Parla con Cosimo e di averci parlato di questo libro appena uscito.
0: Grazie Cosimo, è stato un onore per me parlare nella tua rubrica e un affettuoso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Torino International.
2: E poi dico un'altra cosa, visto che manca poco al Salone del Libro di Torino, è un mesetto più o meno, io ti consiglio di venirti a trovare direttamente allo stand Minerva, perché sarai lì con questo libro e anche gli altri tuoi, e quindi perché non comprarlo sul momento e avere anche una dedica proprio dell'autore del libro.
0: Certo, io sarò lì in quei giorni proprio del Salone di Torino, quindi venite a trovarmi nello stand della Minerva.
2: E noi ci vedremo sicuramente durante il salone.
0: Con grande piacere Cosimo, e ti ringrazio tantissimo perché sei veramente sempre molto molto professionale e metti a tuo agio gli ospiti.
2: Ti ringrazio Corrado.
0: Grazie, a presto.
2: Ciao a tutti, ci ritroviamo per la prossima puntata. Ciao Corrado.
0: Ciao, grazie.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Maersk, nostra nave ha lasciato Hormuz sotto scorta statunitense. Chiesta proroga per la detenzione dei due attivisti, flottiglia. Se Empio non risponderà ai PM, le gemelle K, sentite oggi. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
10: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi... con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Martedì 5 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, l'Alliance Fairfax battente bandiera americana, era rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra a febbraio e le è stata offerta l'opportunità di partire scortata dalle forze armate statunitensi. La nave ha quindi lasciato il golfo persico scortata da mezzi militari statunitensi. Il 4 maggio ha dichiarato la compagnia in un comunicato. Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi. E i due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale, dove la polizia chiederà una proroga dei 6 giorni della loro detenzione. Sono considerati leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere ad un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero, di aver commesso altri reati. Due hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione in Israele. Torniamo in Italia. La difesa di Andrea Sempio ha conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della Procura di Pavia. Tale atto, comunica l'avvocato Catagliotti, uno dei difensori, è uno dei presupposti ritenuti dal pool difensivo opportuni prima dell'eventuale sottoposizione di Sempio ad interrogatorio. Preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente a PM di riconvocarlo per rendere esame dopo l'esito di tale consulenza. L'interrogatorio è stato fissato per domani. Oggi intanto sono state sentite, in qualità di persone informate sui fatti, le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina a Padova piena per il saluto. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese, tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere l'handbike. Il presidente della FIA Stefano Domenicali e Luca Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico. In chiesa anche l'ex calciatore paraguayano del Vicenza Gonzalez, che a seguito di un incidente nel 2005 subì l'amputazione di un braccio. Zanardi venne a trovarmi in ospedale e mi diede una carezza pazzesca, racconta. Ultima notizia di cronaca in chiusura: un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 5.30. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso d'accertamento, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia. I sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza. Presente sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: È stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
2: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura. Torino.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Maersk, nostra nave ha lasciato Hormuz sotto scorta statunitense. Chiesta proroga per la detenzione dei due attivisti flottiglia. Landbike sull'altare. L'ultimo saluto a Zanardi. Funerali a Padova. Tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 5 maggio, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, l'Alliance Fairfax battente bandiera americana, era rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra a febbraio e le è stata offerta l'opportunità di partire scortata dalle forze armate statunitensi. La nave ha quindi lasciato il golfo persico scortata da mezzi militari statunitensi. Il 4 maggio ha dichiarato la compagnia in un comunicato. Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi. I due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale, dove la polizia chiederà una proroga dei 6 giorni della loro detenzione. Sono considerati leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere ad un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. Due hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione in Israele. Torniamo in Italia. La difesa di Andrea Sempi ha conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della Procura di Pavia. Tale atto, comunica l'avvocato Catagliotti, uno dei difensori, è uno dei presupposti ritenuti dal pool difensivo opportuni prima dell'eventuale sottoposizione di Sempi ad interrogatorio. Preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente a PM di riconvocarlo per rendere esame dopo l'esito di tale consulenza. L'interrogatorio è stato fissato per domani. Oggi intanto sono state sentite in qualità di persone informate sui fatti le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima. Oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina a Padova piena per il saluto. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. Tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere l'handbike, il presidente della FIA Stefano Domenicali e Luca Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico. In chiesa anche l'ex calciatore paraguayano del Vicenza Gonzales, che a seguito di un incidente nel 2005 subì l'amputazione di un braccio. Zanardi venne a trovarmi in ospedale e mi diede una carezza pazzesca, racconta. Ultima notizia di cronaca in chiusura: un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 5.30. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso d'accertamento, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia. I sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza. Presente sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Maersk, nostra nave ha lasciato Hormuz sotto scorta statunitense. Chiesta proroga per la detenzione dei due attivisti, flottiglia. Sempio non risponderà ai PM, le gemelle K, sentite oggi. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ester in apertura. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, l'Alliance Fairfax battente bandiera americana, era rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra a febbraio e le è stata offerta l'opportunità di partire scortata dalle forze armate statunitensi. La nave ha quindi lasciato il golfo Persico scortata da mezzi militari statunitensi. Il 4 maggio ha dichiarato la compagnia in un comunicato. Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi. I due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale, dove la polizia chiederà una proroga dei 6 giorni della loro detenzione. Sono considerati leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere ad un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. Due hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione in Israele. Torniamo in Italia. La difesa di Andrea Sempio ha conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della Procura di Pavia. Tale atto, comunica l'avvocato Catagliotti, uno dei difensori, è uno dei presupposti ritenuti dal pool difensivo opportuni prima dell'eventuale sottoposizione di Sempio ad interrogatorio. Preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente a PM di riconvocarlo per rendere esame dopo l'esito di tale consulenza. L'interrogatorio è stato fissato per domani. Oggi intanto sono state sentite, in qualità di persone informate sui fatti, le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina a Padova piena per il saluto. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. Tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3. L'associazione che Zanardi ha creato per promuovere l'handbike, il presidente della FIA Stefano Domenicali e Luca Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico. In chiesa anche l'ex calciatore paraguayano del Vicenza Gonzales, che a seguito di un incidente nel 2005 subì l'amputazione di un braccio. Zanardi venne a trovarmi in ospedale e mi diede una carezza pazzesca, racconta. Ultima notizia di cronaca in chiusura: un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 5.30. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso d'accertamento, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia. I sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza. Presente sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: È stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
3: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Maersk, nostra nave ha lasciato Hormuz sotto scorta statunitense. Chiesta proroga per la detenzione dei due attivisti, flottiglia, landbike sull'altare. L'ultimo saluto a Zanardi, funerali a Padova. Tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, l'Alliance Fairfax battente bandiera americana, era rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra a febbraio e le è stata offerta l'opportunità di partire scortata dalle forze armate statunitensi. La nave ha quindi lasciato il golfo persico scortata da mezzi militari statunitensi. Il 4 maggio ha dichiarato la compagnia in un comunicato. Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi. I due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale, dove la polizia chiederà una proroga dei 6 giorni della loro detenzione. Sono considerati leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere ad un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero, di aver commesso altri reati. Due hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione in Israele. Torniamo in Italia. La difesa di Andrea Sempio ha conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della Procura di Pavia. Tale atto, comunica l'avvocato Catagliotti, uno dei difensori, è uno dei presupposti ritenuti dal pool difensivo opportuni prima dell'eventuale sottoposizione di Sempio ad interrogatorio. Preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente a PM di riconvocarlo per rendere esame dopo l'esito di tale consulenza. L'interrogatorio è stato fissato per domani. Oggi intanto sono state sentite, in qualità di persone informate sui fatti, le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina a Padova piena per il saluto. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese, tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere l'handbike. Il presidente della FIA Stefano Domenicali e Luca Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico. In chiesa anche l'ex calciatore paraguayano del Vicenza Gonzales, che a seguito di un incidente nel 2005 subì l'amputazione di un braccio. Zanardi venne a trovarmi in ospedale e mi diede una carezza pazzesca, racconta. Ultima notizia di cronaca: in chiusura, un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 5:30. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso d'accertamento, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia. I sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza. Presente sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino International News.
8: Maersk, nostra nave ha lasciato Hormuz sotto scorta statunitense. Chiesta proroga per la detenzione dei due attivisti, flottiglia. Se Empio non risponderà ai PM, le gemelle K, sentite oggi. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, l'Alliance Fairfax battente bandiera americana, era rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra a febbraio e le è stata offerta l'opportunità di partire scortata dalle forze armate statunitensi. La nave ha quindi lasciato il golfo persico scortata da mezzi militari statunitensi. Il 4 maggio ha dichiarato la compagnia in un comunicato. Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi. I due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale, dove la polizia chiederà una proroga dei 6 giorni della loro detenzione. Sono considerati leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere ad un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. I due hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione in Israele. Torniamo in Italia. La difesa di Andrea Sempi ha conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della Procura di Pavia. Tale atto, comunica l'avvocato Catagliotti, uno dei difensori, è uno dei presupposti ritenuti dal pool difensivo opportuni prima dell'eventuale sottoposizione di Sempio ad interrogatorio. Preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente a PM di riconvocarlo per rendere esame dopo l'esito di tale consulenza. L'interrogatorio è stato fissato per domani. Oggi intanto sono state sentite, in qualità di persone informate sui fatti, le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina a Padova piena per il saluto. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese, tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere l'handbike. Il presidente della FIA Stefano Domenicali e Luca Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico, in chiesa anche l'ex calciatore paraguayano del Vicenza Gonzales, che a seguito di un incidente nel 2005 subì l'amputazione di un braccio. Zanardi venne a trovarmi in ospedale e mi diede una carezza pazzesca, racconta. Ultima notizia di cronaca in chiusura: un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 5.30. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso d'accertamento, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia. I sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza, presente sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, neve sulle Alpi oltre 2000-2200 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile ovunque ma in attenuazione al nord-ovest. In serata è notata ancora molta nuvolosità con residui fenomeni specie sui settori alpini. Al centro al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse più intense sulla Toscana. Al pomeriggio maltempo anche intenso sul versante tirrenico, più asciutto su quello adriatico. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse più intense tra Lazio, Umbria e Bassa Toscana. Al sud e sulle isole al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali piogge specie sulla Sardegna. Al pomeriggio maltempo in intensificazione sulla Sardegna, poche variazioni altrove. In serata e in nottata ancora molte nubi con piogge verso le regioni ioniche. Temperature minime in lieve calo, salvo un lieve rialzo su Sicilia e medio versante tirrenico, massime in generale rialzo su tutta l'Italia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Maersk, nostra nave ha lasciato Hormuz sotto scorta statunitense. Chiesta proroga per la detenzione dei due attivisti flottiglia. Landbike sull'altare. L'ultimo saluto a Zanardi. Funerali a Padova. Tra poco, dopo una pausa.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, l'Alliance Fairfax battente bandiera americana, era rimasta bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra a febbraio e le è stata offerta l'opportunità di partire scortata dalle forze armate statunitensi. La nave ha quindi lasciato il Golfo Persico scortata da mezzi militari statunitensi. Il 4 maggio ha dichiarato la compagnia in un comunicato. Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi. I due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale, dove la polizia chiederà una proroga dei 6 giorni della loro detenzione. Sono considerati leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere ad un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. Due hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione in Israele. Torniamo in Italia. La difesa di Andrea Sempio ha conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della Procura di Pavia. Tale atto, comunica l'avvocato Catagliotti, uno dei difensori, è uno dei presupposti ritenuti dal pool difensivo opportuni prima dell'eventuale sottoposizione di Sempio ad interrogatorio. Preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente a PM di riconvocarlo per rendere esame dopo l'esito di tale consulenza. L'interrogatorio è stato fissato per domani. Oggi intanto sono state sentite in qualità di persone informate sui fatti le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima. Oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina a Padova piena per il saluto. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese, tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere l'handbike. Il presidente della FIA Stefano Domenicali e Luca Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico. In chiesa anche l'ex calciatore paraguayano del Vicenza Gonzalez, che a seguito di un incidente nel 2005 subì l'amputazione di un braccio. Zanardi venne a trovarmi in ospedale e mi diede una carezza pazzesca, racconta. Ultima notizia di cronaca in chiusura: un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 5.30. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso d'accertamento, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia. I sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza. Presente sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International. Love his music.

Torino International,

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi abbiamo ospite un comico che è appunto Leonardo Manera. Ciao Leonardo.
9: Ciao, grazie per l'ospitalità.
8: Grazie a te. Allora, 15 di maggio 2026, appunto, Teatro Sociale di Pinerolo, con il tuo spettacolo Cortocircuito, L'inquieto vivere dell'uomo moderno. È scritto da te, quindi tutto tuo questo spettacolo, giusto? Quindi il monologo.
9: Sì, di solito io faccio così, mi scrivo i miei spettacoli e poi mi piace farli, ma soprattutto mi piace appunto scriverli perché è la fase in cui mi diverto di più.
8: Ok. Allora, cosa andremo a vedere più o meno, perché non voglio spoilerare troppo, no, lo spettacolo, ma più o meno cosa andremo a vedere in questo spettacolo?
9: Praticamente è la descrizione di una giornata tipo di noi uomini del 2000 e donne del 2026, dalla colazione della mattina fino a quando si va a dormire poi la sera, con tutti anche i cambiamenti che ci sono rispetto a come eravamo abituati a vivere fino a qualche decennio fa. E questo essere sospesi fra la nostalgia un po' del passato e invece la necessità di adeguarsi al presente determina in molti di noi un po' una specie appunto di cortocircuito.
8: Ok, ci sono monologhi, personaggi e dialoghi, una sorta di dio laico della modernità.
9: C'è una voce femminile che rappresenta questo dio laico appunto della modernità che mi sgrida più volte durante lo spettacolo perché non mi comporto come dovrei per essere un bravo cittadino moderno responsabile.
8: Ok, i personaggi sono personaggi che normalmente tu hai già fatto agli altri spettacoli o sono nuovi?
9: No, praticamente tranne due sono tutti nuovi.
8: Ah, ok. Quindi...
9: Sì, sono 7, ne ho 7 in questo spettacolo, quindi 5 il pubblico non li ha mai visti e 2 invece sono 2 miei personaggi storici che introduco proprio in riferimento al passato, ecco, come eravamo prima.
8: Ok, e quindi appunto invitiamo al pubblico a venire a vederti appunto a Pinerolo per vedere questo nuovo spettacolo, perché il teatro ha bisogno di un rinnovo, quindi essendo un nuovo spettacolo sicuramente invogliamo ancora di più a venire a teatro.
9: Poi tra l'altro a Pinerolo mi sembra di non essere mai stato in teatro, se non ricordo male.
8: Ah, ok, quindi
9: è una novità anche per me, sì.
8: Allora diciamo appunto al pubblico che ci sta seguendo che è di zona, mi raccomando andate a vederlo, visto che non è mai venuto a Pinerolo, approfittate voi che siete di Pinerolo, andate a vederlo. E spettacolo, lo ricordo, il 15 maggio al Teatro Sociale di Pinerolo, proprio nella piazza, ampio parcheggio, quindi non trovate scuse perché il posto si trova facilmente. I biglietti li troviamo sui siti appunto di prevendita, ma soprattutto direttamente al teatro, alla Cassa del Teatro, e il titolo dello spettacolo Cortocircuito, L'inquieto vivere dell'uomo moderno.
9: Sì, per parlare un po' dei problemi di tutti e parlandone insieme magari si esorcizzano anche un po'. Anche questa è la logica di fondo, secondo me, degli spettacoli comici. Vedere anche le difficoltà e i problemi della vita in chiave ironica e viverli tutti insieme ti aiuta poi a uscire un po' più alleggerito e ad affrontare anche la vita in modo, insomma, più sereno. Ha una funzione un po' terapeutica.
8: Ecco. Ah, okay. Una curiosità, è uno spettacolo dove interagisce anche col pubblico?
9: Sì, c'è in particolare un personaggio che faccio, che è un venditore di case, che interagisce molto con uno spettatore, e quindi scendo anche in platea sostanzialmente a fare questo pezzo con una persona del pubblico.
8: Okay.
9: E poi comunque tutti gli spettacoli comici hanno sempre una qualche forma di interazione.
8: Ma il bello è proprio quello, perché il teatro si vive, no? Infatti io tante volte dico sempre andate a teatro, venite a teatro, perché veramente il teatro, a differenza di uno spettacolo che vedi in televisione, il teatro ha innanzitutto un rapporto diretto con il pubblico, no? E poi viene immerso proprio nel centro dello spettacolo, perché comunque lo vivi. Giusto.
9: Sì, non c'è mai nei spettacoli, soprattutto appunto quelli comici, fatti da un comico solo, sì, non c'è quasi mai la quarta parete, insomma c'è sempre una, sì, comunicazione diretta col pubblico, ed è proprio la cosa bella perché permette di stabilire appunto un rapporto molto, molto vero, anche perché anche la risata poi è uno strumento di comunicazione che non può essere indotto, si ride oppure non si ride, non è come l'applauso che insomma lo si può fare anche se non si è convinti,
8: sì, sì.
9: E invece la risata è molto diretta, è molto vera, e quindi si stabilisce anche un bel rapporto tra chi è sul palco e chi è in platea.
8: Ma noi siamo sicuri che si ride, perché almeno io ho visto l'altro spettacolo che era stato fatto a Torino un po' di tempo fa, e ti assicuro che si ride, quindi siamo contenti, no, ormai di riaverti.
9: Sono 42 anni che faccio questo lavoro, sì, quindi
8: sai benissimo come prendere il pubblico.
9: Sarei pronto ad andare in pensione anche.
8: Ma no, no, dai. Comunque, Leonardo, ti ringrazio tantissimo, quindi rinvitiamo le persone appunto a venire a teatro, e ricordiamo, dirò, 15 maggio al Teatro Sociale Pinerolo, Leonardo Manera con Cortocircuito, l'inquieto vivere dell'uomo moderno.
9: Grazie a voi.
8: Io ti ringrazio tantissimo, alla prossima occasione. Ciao,
9: ciao
8: Leonardo.
9: Ciao a tutti.
8: Ciao, ciao. Grazie.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di letteratura, quindi abbiamo da presentare un libro. Abbiamo al telefono Corrado Occhipinti Confalonieri. Ciao Corrado.
10: Ciao Cosimo e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Torino International.
8: Grazie, allora noi ci siamo spostati telefonicamente a Milano perché vogliamo parlare di questo libro uscito proprio in questi giorni, un libro dal titolo Maria per me. Vuoi raccontarmi un pochino che cosa tratta questo libro?
10: Maria per me è una raccolta di interviste che ho fatto nel corso dal 2019 al 2025 a personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, sul loro rapporto con la fede e in particolare sul loro sentimento verso la Madonna. Infatti il titolo è Maria per me, 44 personalità raccontano la loro fede. È un argomento di cui non hanno mai parlato, ne parlano la prima volta con me, ed è un modo anche per conoscere più approfonditamente dei personaggi molto amati dal pubblico.
8: Mm-hmm. Allora, diciamo innanzitutto edizioni Minerva, e il libro si può trovare sia sul sito della Minerva ma anche su tutte le piattaforme di dove vengono venduti i libri, quindi su Amazon, su tutte le altre piattaforme. È un libro, è una edizione dove tu hai già fatto uscire dei tuoi libri, giusto? Che abbiamo parlato, esatto, anche durante il Salone del Libro in questi anni.
10: Esatto, tu mi hai intervistato per la pubblicazione dei miei romanzi storici La moglie del santo, uh-huh, e I superbi, e la casa editrice è sempre Minerva, e il libro si può trovare, come dici tu, sulle piattaforme oppure anche dal libraio di fiducia dei lettori.
8: Ok, allora, so che tra i vari personaggi che tu hai intervistato appunto su questa tematica ci sono stati Pippo Baudo, Iva Zanicchi, Bruno Vespa e tanti altri. Vuoi raccontarmi un aneddoto di qualcuno di loro, ad esempio quella di Pippo Baudo che mi ha fatto sorridere quando l'ho letto?
10: Sì, Pippo Baudo l'ho rincorso per diversi mesi perché era molto difficile, dopo che si era in un certo senso ritirato dalle scene, che concedesse interviste. E poi è stato molto disponibile e gli chiesi: ma signor Baudo, lei ha concesso migliaia di interviste in oltre 60 anni di carriera, come mai non ha mai parlato della sua vita spirituale? E la sua risposta è stata veramente disarmante, ha fatto sorridere anche me. Mi rispose: perché nessuno me lo ha mai chiesto. Invece è un elemento secondo me è molto interessante, proprio perché sono personaggi che magari hanno avuto appunto una lunghissima vita lavorativa, di successo, così, però non hanno mai parlato di argomenti legati alla loro spiritualità, alla loro fede e il loro sentimento verso appunto la Madonna, e quindi questa è stata un'occasione, proprio queste interviste, per approfondire questi discorsi e per permettere al pubblico di confrontarsi anche, no, con le loro risposte, un po' come faceva, non so, Maurizio Costanzo nel Maurizio Costanzo Show, quando appunto intervistava i suoi ospiti, e ognuno poi ognuno del pubblico poteva rispondere come voleva a queste domande.
8: Abbiamo nominato qualche nome prima, c'è qualche nome che invece vogliamo spoilerare di personaggi che tu che sono passati appunto dalle tue interviste?
10: Certo, volentieri. Per esempio ho intervistato Bruno Pizzul e mi colpì che mi disse che quando era bambino dormiva con la statuetta del presepe raffigurante la Madonna sotto il cuscino, la teneva sotto il cuscino perché così gli permetteva di dormire con più serenità. E quando poi intervistai Lino Banfi gli chiesi signor Banfi, come si immagina la Madonna? E lui mi rispose: posso dire che io me la immagino come una donna anziana, non me la vedo come viene raffigurata di solito giovane. E mi chiedo addirittura se stava dicendo quasi un'eresia rispondendomi in questo modo. E io invece gli dissi: ma no, guardi, se lei immagina la Madonna così, ognuno deve immaginarsela come vuole. In effetti è stata una bella risposta, trovo.
8: Infatti. Allora, una curiosità, non so se è capitato, ma tra le persone che tu hai intervistato, no, tra le tante persone, c'è qualcuno che magari ti ha confessato di aver avuto una visione oppure no?
10: Sì, ne ho avuti diversi, infatti, una bella domanda questa cosa, no? Perché alcuni personaggi hanno avuto dei segni e delle visioni della Madonna. Per esempio, mi viene in mente, Orietta Berti, che mi raccontò di essere stata a Lourdes e di aver avuto un forte segno da parte della Madonna, che poi dopo le diede la grazia della maternità. Oppure ci sono personaggi che sono andati a Medjugorje, e anche a Medjugorje comunque ha ricevuto delle visioni importanti. Però la cosa che ho notato è diciamo una costante di tutti questi personaggi è il loro legame quotidiano con la Madonna, che vedono come se fosse una mamma, fosse un'amica, una confidente. Ecco, è proprio anche la quotidianità di questo rapporto.
8: Una presenza che loro sentono tutti i giorni, quotidianamente in casa.
10: Sì, esatto, che lo sentono, sono proprio una vita, diciamo, spirituale costante. Per esempio, Milly Carlucci è molto legata alle madonnelle che ci sono un po' per tutto, ad esempio, perché quando andava a trovare sua madre, il percorso che faceva per andare da casa sua alla casa della madre era costellata di queste madonnine a cui lei rivolgeva un pensiero ogni volta che si fermava al semaforo.
8: Ok, allora io direi, ripeto il titolo del libro, che Maria per me, 44 personalità raccontano la loro fede, Edizioni Minerva. Ricordiamo che si trova su tutte le piattaforme digitali dove appunto vengono venduti i libri, compresa anche direttamente dall'edizione Minerva, e in tutte le librerie fisiche delle vostre città. Quindi invitiamo ad andare ad acquistare questo libro. Corrado, io ti ringrazio tantissimo di essere stato ospite a Parla con Cosimo e di averci parlato di questo libro appena uscito.
10: Grazie Cosimo, è stato un onore per me parlare nella tua rubrica e un affettuoso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Torino International.
8: E poi dico un'altra cosa, visto che manca poco al Salone del Libro di Torino, è un mesetto più o meno, io ti consiglio di venirti a trovare direttamente allo stand Minerva, perché sarai lì con questo libro e anche gli altri tuoi, e quindi perché non comprarlo sul momento e avere anche una dedica proprio dell'autore del libro.
10: Certo, io sarò lì in quei giorni proprio del Salone di Torino, quindi venite a trovarmi nello stand della Minerva.
8: E noi ci vedremo sicuramente durante il salone.
10: Con grande piacere Cosimo, e ti ringrazio tantissimo. Ma perché sei veramente sempre molto molto professionale e metti a tuo agio gli ospiti.
8: Ti ringrazio Corrado.
10: Grazie, a presto.
8: Ciao a tutti, ci ritroviamo per la prossima puntata. Ciao Corrado.
10: Ciao, grazie.

0: Sono le 23:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A strade mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le due.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Get up!
8: Countdown. DJ Nick gives you the best